nénifer. Memphis o Luxor, Val d'Onore, fresco l'etrusca, al sole viaggiante.